0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
0: Andiamo?
2: Radio Cuvelin in diretto.